0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Un giorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una 6ª è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli 8esimi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera al Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando. L'omicida in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia con le città in rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferite sotto shock la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Gran parte d'Italia ed Europa strette nella morsa del caldo. Nel nord della Francia, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle alte temperature, un 86enne e una 74enne. Nel Mantovano, un bracciante è deceduto, si ipotizza a causa di un malore legato alle alte temperature. Si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita sotto shock la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5-7, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I quattro arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano,

0: mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro, che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un quarantenne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile stasera si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale, con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più, i topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificato agli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più e una delle piaghe più presenti sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Dopo una lite degenerata in strada, un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto. È la 5ª stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6-6-4-7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio per Tyra Grant. La 18enne batte in 2-7 l'inglese Bolter. In campo Arnaldi più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, ma più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. Alla Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. È una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile. Era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'Alta Corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece il divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento proceda a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpinia, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4-7. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri. Poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump e invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, smentito sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e la gestione dello stretto di Hormuz. Il New York Times rivela: Iran ed Oman vanno avanti con il piano per riscuotere pagamenti a Hormuz. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa. È la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili, avverte l'OMS. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. L'ondata di caldo torrido non risparmia la capitale. A Roma massima di 40,1 gradi e temperatura di 5,3 gradi superiore alla media recente. E un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Susegana, a Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Calcio e sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo e in campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Chi vince trova gli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei Magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Schiaffo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema americana. I massimi giudici statunitensi, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita. Ira del tycoon è un male per il nostro paese, il Congresso rimedi. Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il colle, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Siegfried Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Caccia ai mandanti, i 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piega l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Sanità. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie, perché le estati future saranno peggiori. NBA comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat, mentre LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una 6ª è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi è mercoledì, le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. Due anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Dai 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Mermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando. L'omicida è in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia con le città in rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel Torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e 5 i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferite sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature respiratori roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco.

Le alte temperature si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5 set, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale, dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I 4 arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un valore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo, Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro, che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manetta
7 sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un quarantenne italiano l'uomo arrestato per aver

0: ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile, stasera si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale, con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rasi al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. I topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificato agli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rasi al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più e una delle piaghe più presenti sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli dopo una lite degenerata in strada. Un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto e la quinta stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmin Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio per Tyra Grant. La 18enne batte in 2-7 l'inglese Bolter. In campo Arnaldi più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. Alla Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. È una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile, era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'Alta Corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece al divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento proceda a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella Striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpinia, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I quattro arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4-7. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump e invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, smentito sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e la gestione dello stretto di Hormuz. Il New York Times rivela: Iran ed Oman vanno avanti con il piano per riscuotere pagamenti a Hormuz. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa. È la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili, avverte l'OMS. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. L'ondata di caldo torrido non risparmia la capitale. A Roma massima di 40,1 gradi e temperatura di 5,3 gradi superiore alla media recente. E un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Susegana, a Treviso, è stato trovato steso a terra, privo di sensi, da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Calcio: e sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo e in campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Chi vince trova gli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olysee 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Schiaffo a Trump sullo ius soli da parte della Corte Suprema americana. I massimi giudici statunitensi, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita. Il re del tycoon è un male per il nostro paese, il Congresso rimedi. Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il colle, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Quattro arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette tre uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Caccia ai mandanti: i quattro infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piega l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Sanità. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie, perché le estati future saranno peggiori. NBA comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta in Miami Heat, mentre LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi è mercoledì, le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiali americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando. L'omicida è in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia, con le città in rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiali americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferite sotto shock la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Gran parte d'Italia ed Europa strette nella morsa del caldo. Nel nord della Francia, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle alte temperature, un 86enne e una 74enne. Nel Mantovano, un bracciante è deceduto, si ipotizza a causa di un malore legato alle alte temperature. Si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita sotto shock la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5-7, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I quattro arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un valore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat a maggio, i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo, Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro, che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un quarantenne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile, stasera si prosegue con la terza giornata dei 16esimi di finale con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
3: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
2: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
2: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Ed è il primo luglio e allora buon inizio mese a tutti. Buongiorno da Betty e da Radio City, eccoci qua. Abbiamo iniziato con Mac Cremont, The Colors e Serena Brancale, la loro Partenope. Iniziamo così subito The Weeknd, I Feel Like Coming.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, ti chiedo Radio City.

allora buon vento a tutti, la canzone di Jovanotti Alfa in questa estate 2026, buon primo luglio a tutti, mamma mia, siamo già nel mese di luglio. Luglio con il bene che ti voglio, vabbè, ogni giorno, cioè ogni anno la stessa cosa. Allora, ci riprovo io a salutare Gianluca, il nostro Gianluca number one del Parco Acquatico Lavagello, e tutti i ragazzi, naturalmente un saluto a loro, buon lavoro, buon tutto. Allora, grazie intanto per i già numerosi messaggi, salutiamo anche Cristian, già operativo, boia chi molle. Allora, andiamo di prepotenza, mi saluta intanto Lorenzuccio da Riuccio, un saluto anche a loro, buona giornata. Vedo anche tra i tanti messaggi la nostra Ari, buongiorno anche a te, un saluto anche ad Angie, grazie anche alla mia amicona Sera, un saluto a Claudio, insomma siamo già in tanti questa mattina. Allora ricordo anche il numero 333 463 3583. Cosa è successo ai mondiali? Mamma mia, il Messico ha battuto l'Ecuador 2-0, la Francia ha vinto sulla Svezia 3-0 e poi insomma la Norvegia che ha battuto la Costa d'Avorio, stasera Inghilterra Congo e Belgio Senegal, staremo a vedere. Grandi soddisfazioni da queste squadre, è un bel mondiale, peccato non esserci. Ci pensiamo noi con la musica, non pensiamo ai mondiali, ma alla musica di Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un mercoledì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Liguria, ma nella seconda parte del giorno il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità. Attenzione ad acquazzoni, grandinate e colpi di vento, specialmente sulla pianura piemontese. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni non andranno oltre i 30-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stampati fuori dall'area con la speranza di occupare le prime file, stiamo parlando dell'attesissimo concerto 250.000 Tor Vergata per questa grande festa in musica, ovviamente il raduno degli ultimi per questo grande concerto, appunto quello del prossimo 4 luglio. Romantica la canzone appena ascoltata, mi fate salutare intanto Claude che sta viaggiando, passato Shrek, è andato, ci ha salutato, allora un saluto speciale a te naturalmente, buona giornata e buon lavoro.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry. Oggi è mercoledì 1 luglio. Le stelle dicono: Ariete, la giornata sarà favorevole per le iniziative professionali che potranno donarvi soddisfazioni. Toro, giorno piacevole per i rapporti affettivi grazie al buon aspetto di Venere, che vi aiuterà ad essere più dinamici anche nell'ambiente professionale. Gemelli, Mercurio vi aiuterà ad essere più responsabili e saggi un po' in tutti i settori della vita, in particolare nel lavoro. Datevi da fare. Cancro, la vostra giornata inizierà con la volontà di dedicare tempo ed energie ai progetti lavorativi per il futuro, cercando di realizzarli in tempi brevi. Amore sereno. Leone, piacevole la vita sentimentale con un dialogo amoroso intenso ed appagante. Vergine, bene l'amore, a causa di Mercurio dissonante potreste dover affrontare qualche disguido professionale, concentratevi di più. Bilancia, in amore serve maggiore coinvolgimento e trasporto per convincere il partner della serietà dei vostri sentimenti. Scorpione, il vostro cielo è sereno, pertanto dedicatevi ad ogni impegno con ottimismo e buona volontà per assicurarvi un futuro da protagonisti. Sagittario, vita affettiva senza sorprese, mentre nel settore professionale urge una modifica per raddrizzare alcuni affari poco convincenti. Impegnatevi di più. Capricorno, continuerete ad avere qualche gratificazione da lavoro, mentre non sarà ancora per un po' facile rapportarsi in modo costruttivo con i familiari, perciò pazientate. Acquario, serata per coccole appassionate con il partner. Pesci, godetevi la tranquillità sentimentale assicurata da un'ottima Venere. Potrete così cercare di dimenticare le noie professionali possibili per Mercurio dissonante. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

0: che abbiamo il messaggio di Dariuccio, il nostro Dario, eccolo qua.
1: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno a te.
1: Sì, buongiorno a Roberto Bolle dei Campi, a Lorenzuccio e a tutta la combricola. Buongiorno a tutti.
0: E che bella combricola, grazie Dario, un bacione a te, buonissima giornata. Salutiamo il nostro Roberto Bolle dei Campi, che poi è il nostro Cristia, direttamente da Ponte Curone, già operativo questa mattina di prepotenza. Allora salutiamo anche Lorenzo, saluto tutti voi naturalmente, grazie anche a chi mi ha inviato questo bel messaggio, perché intanto ieri sera qualcuno è stato al concerto di Masini, in quel di Alessandria, sempre un grande. Mi scrive Silvia di Arquata, dice: se sono in ascolto, un bacio a Franci, Martina e Manu e grazie per la bella serata, finalmente un po' spensieratezza, no? Un po' spensierata, bene così, siamo felici. Beh, ma Masini è un grandissimo cantante, quindi siamo felici che ti sia piaciuto. Un bacione Silvia, buona giornata. Saluto chi augura a tutti buona giornata e buon primo luglio dai fedelissimi Angelo e Claudio, presenti anche loro, e poi Sacra Sindone sul lenzuolo, atto secondo, è presente anche la nostra sera e siamo ancora qua. Già, buon mercoledì a te naturalmente. Oggi parlano di temporaloni sparsi, speriamo soltanto che poi non facciano danni, no? Speriamo davvero. Un bacione, sera, buona giornata. Sono tornata, questo è il messaggio di Ari, 4 giorni di relax totale ed una gara di ballo strepitosa. La sua Judy, campionessa nazionale di salsa e bachata duo, cioè la coppia è quello, o dico una cavolata, sì, mi sa di sì. Allora Judy, campionessa, ragazzi, che brava, meraviglia, ecco, orgoglio di mamma e papà. Un bacione a voi, auguri, auguri e complimenti a Judy. Magnetic, questa è la canzone di Bausa.

0: Franci, tu mi arrivi in ritardo, io ho già salutato un po' di amiche e tu mi sali in macchina adesso, e non si fa, La serata, il concerto di Marco Masini, la nostra amica Silvia ha lanciato questo messaggio per le amiche, per la bella serata di ieri sera, quindi anche un ringraziamento, un po' di spensieratezza, e quindi un saluto alla Franci che è salita in auto adesso, in questo momento. Salutiamo ancora Martina e Manu e naturalmente a tutte voi buona giornata.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 20.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
1: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Allora, grazie a tutti, saluto e ringrazio anche Daniela, un bacione grande, saluto, lancio un saluto anche a Luciana, chissà, magari sta ascoltando questa mattina, una settimana che devo salutarla, vabbè. Prima o poi arrivo, mi ricordo, Allora, qui abbiamo un piccolino in ascolto. Allora, si viaggia, quindi mamma Dali direzione asilo nido oppure dai nonni, no? Perché adesso la zia è curiosa, hai capito? Zia Betty è curiosa. Ascoltiamo il messaggio, sentite.
1: Un abbraccio alla zia Gatti.
2: I love Radio City.
1: Ciao,
2: ciao.
0: Amore, mamma mia, che meraviglia, Ricky, una dolcezza infinita, questo vocale, vedi? Fanno già lavorare, vedi, crescono bene i bimbi perché le mamme fanno ascoltare a loro Radio City, per cui tutto a posto, crescerà sicuramente bene con la musica di Radio City. Un bacione Dali, mamma Dali, sempre con noi, e saluto e abbraccione al piccolino Ricky, naturalmente buonissima giornata. Suoniamo Sweet Butt con Psycho, la canzone questa di Ava Max.

legame familiare straordinario. Leggevo proprio questa mattina, straordinario, consolidato anche nel tempo, è veramente una fortuna. Si parla di longevità eccezionale, direi, perché ha permesso a 3 sorelle brasiliane di entrare nel Guinness dei primati per l'età complessiva, attenzione, la più alta tra fratelli viventi. Allora, 316 anni e 302 giorni sommati tutti insieme, perché queste 3 sorelle brasiliane insieme superano appunto i 316, cioè veramente una fortuna pazzesca, per non dire un'altra cosa, non si può dire a quest'ora, ok? Questo record, che è stato certificato proprio in questi giorni, riguarda Levita, che ha 109 anni, la sorella Zoraida, che ne ha 104, e poi c'è Zulina, unite da un vincolo familiare mai spezzato. Zulina ne ha 103, ragazzi. La prima, quindi Levita, non si è mai sposata, non ha mai avuto figli. Ha lavorato per 12 anni mantenendo anche la passione per cucito, ricamo e uncinetto. Zoraide invece ha insegnato nella scuola primaria, poi è diventata anche infermiera lavorando fino alla pensione, sposata e mamma di 5 figli. E poi c'è Zulina, che ha cresciuto 6 figli e ha condiviso questa con le vita, no? La passione per i lavori artigianali, diciamo che le hanno incontrate, no? Questi esperti adesso le studieranno, non lo so io. È successo a Rio de Janeiro. Il loro legame ultracentenario è uno dei fattori chiave della loro straordinaria longevità, perché 3 sorelle, ragazzi, un record pazzesco, hanno superato i 316 anni e tutti ancora in vita, quindi è veramente una cosa straordinaria, credo che non sia mai successo. Complimenti davvero, mamma mia. Che fortuna, è una grande fortuna. It's a Sin dal passato, ritroviamo questa dei Pet Shop Boys.

0: Anno 1987, la musica di quegli anni, bellissima, ritrovata questa mattina nello spazio City Story insieme ai Pet Shop Boys. Abbiamo rispolverato anche questa meravigliosa It's a Sin. E adesso una cosa importante da ricordare a tutti voi, perché domani, giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21:30, la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Appunto domani sera, quindi giovedì 2 luglio, sarà protagonista Simona Molinare con il tour La Donna Immobile. Venerdì 3 luglio salirà sul palco Luca con una proposta che poi mescola un sacco di musica, dal rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. L'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ritroviamo la redazione alle 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli Stati Uniti e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale appena insediato è stato proprio l'abolizione. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti, oltre 10.000 feriti. Nelle ultime ore però sono stati estratti vivi dalle macerie 2 bambini. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente, la procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Mondiali, passano agli ottavi la Francia che travolge la Svezia 3-0 e raggiunge il Paraguay, la Norvegia che piega 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile e il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: tu mi chiami Bettuzza, io ti chiamo Nuccio, caro il mio Pinuccio. Sei d'accordo? Siamo d'accordo? E allora grazie a tutti, ciao Pinuccio, benvenuto, buongiorno anche a te, saluto anche Pino, un bacione a Paola, grazie Simo, buonissima giornata a tutti voi, siamo in tanti oggi, grazie, grazie a tutti per l'immensa partecipazione al 333-4635-873, suoniamo anche Shawn Mendes.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi, I love Radio City.

questo ultimo mese, ultime settimane di questo gran caldo, beh, in ascensore di cosa si parla? No, del tempo, ma dei condizionatori, perché ormai funziona così, Poi vabbè, ci sono anche uffici ancora al caldo, perché magari con gli impianti, no? Di questi condizionatori magari hanno più di 20 anni e quindi non ce la fanno più, bisogna un attimino rivedere il tutto l'impianto, vero? Sera, in bocca al lupo, saluto anche la mia amica Elena, chissà se hanno risolto nel suo ufficio, perché veramente la sauna è impossibile lavorare. Si parla proprio di condizionatori di aria condizionata, perché insomma hanno fatto questa indagine: quante case in Italia hanno l'aria condizionata? Non sono solo le regioni più a sud ad avere i condizionatori, ma quelle dove l'estate poi è più calda, no? E poi c'è l'umidità, insieme ci mettiamo tutto. Se fino a pochi anni fa forse in Italia, come in molti paesi europei, l'aria condizionata era considerata un lusso per poche persone, diciamo che con l'aumento dei periodi, cambiamenti climatici e questo gran caldo è sempre più percepita come una risorsa, no? Ma soprattutto mica per fare i fighi, per la salute in generale, per il benessere, perché veramente è impossibile ormai. A contribuire a questa crescita non è stato soltanto il caldo, ma anche la diffusione, no, delle cosiddette pompe di calore, ovvero apparecchi che poi d'estate raffreddano ed inverno riscaldano e quindi anche sostituiscono, magari, o affiancano la caldaia. Allora, secondo questa indagine, i dati raccolti, ricavati in queste ultime settimane, la regione dove più praticamente famiglie hanno questi impianti è la Sicilia, poi è seguita dalla Puglia, troviamo anche il Veneto e l'Emilia Romagna. Questa con la percentuale più bassa invece la Valle d'Aosta, vabbè, dove ha l'aria condizionata appena il 6%, no, ma lì fa più fresco, probabilmente per quello. Diciamo che dove l'estate è secca, o mitigata forse anche dall'altitudine, come in molte zone di montagna del nord, ma anche dell'Appennino meridionale, i condizionatori sono ovviamente molti molti di meno, però insomma aumentano, ecco, gli impianti, si investe su quello ormai. Cioè, avete voi il condizionatore a casa? Sì, dai, ormai più o meno tutti, o no? No, più o meno, è una spesa che va fatta quella, prima o poi bisogna affrontarla, mi sa, se no veramente si schiatta dal caldo. Fulminacci.

0: 97, everybody.
1: Infotraffico.
0: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, segnaliamo rallentamenti per lavori, poco dopo lo svincolo di San Bartolomeo e lo svincolo di Imperia Est direzione Ventimiglia, sempre sulla 10, rallentamenti per incidente tra lo svincolo di Genova Peglia e lo svincolo di Genova Aeroporto in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano, rallentamenti per lavori tra lo svincolo di Brugnato Borghetto Vare e lo svincolo di Deiva Marina in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia, dove segnaliamo materiali dispersi presso lo svincolo di Broni Stradella direzione Torino, e personale su strada per lavori sulla 26 Genova Gravelonatoce, segnalati tra lo svincolo di Borgo Manero e allacciamento di Ravazione Gallarate Gattico in direzione Gravelonatoce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

possiamo più chiamarlo rosso, rossissimo Ed Sheeran, perché praticamente si è rasato. Vabbè, ricresceranno i capelli anche per lui, fa caldo, ci si accorcia tutto. Allora, Death the Moon

Di luglio a tutti, già il primo luglio, mercoledì, siamo a metà settimana, insomma stiamo seguendo i mondiali, abbiamo già parlato, no? Messico che ha battuto l'Ecuador 2-0, la Francia ha vinto sulla Svezia 3-0 e poi insomma anche, ovviamente la Norvegia, ma il vero protagonista di questi mondiali è lui, questo calciatore il vichingo, diciamo così, il campione, il potere vichingo di Haaland, che ha trascinato la Norvegia contro la Costa d'Avorio. Ora però la super sfida al Brasile, vero? Se non sbaglio. Allora, no, leggevo in questi giorni un po' di interviste, è veramente una sagoma sto ragazzo, è simpaticissimo, solo guardare fa sorridere. Allora, dorme abbracciato ai palloni, leggevo un po' di interviste, un po' di cosucce su questo grandissimo calciatore. Lui ignora tranquillamente i messaggi privati, collezione borse, quelle, le Birkin praticamente, è arrivato insomma alla Coppa del Mondo, no? FIFA, come uno degli attaccanti più temuti forse del calcio, e staremo a vedere. La presenza, veramente la sua presenza fa sognare. Ma ormai ti fiamo anche la Norvegia perché c'è lui, perché è simpaticissimo. Pochi calciatori sembrano felici di scherzare su se stessi quanto lui, perché lui si è paragonato addirittura a Shrek. Ha risposto con finta serietà ai follower e ha raccontato di dormire abbracciato ai palloni, di chiudersi la bocca con il nastro adesivo la notte e di passare il tempo nelle saune a infrarossi. E lui è così, l'autoironia è uno dei tanti punti di forza di Erling Haaland, a differenza di altre figure molto più rigide, no, del mondo del calcio. Lui sembra divertirsi davvero nel clima rovente, se vogliamo, della Coppa del Mondo dopo la qualificazione in questa fase, insomma, dei mondiali. Diciamo che a lui gli è stato chiesto anche di questa decisiva partita del girone contro la Francia, ha detto che poi insomma veramente non si aspettava di arrivare così avanti, però insomma adesso affronteranno il Brasile e quindi staremo a vedere, no, questa super sfida, quindi la sfida di Ancelotti, se non sbaglio quando succederà domenica prossima, quindi domenica tutto questo a New York. Noi tifiamo Norvegia allora a questo punto. E allora benvenuto, grande, grandissimo Haaland, che piace veramente a tanti perché lui è troppo, troppo simpatico. Tu cosa fai questa sera? La canzone è questa di Noemi.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
4: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio

0: Corsi 36. Info 0141 76 51 10. Aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

insomma ci ha lasciato troppo presto, prestissimo direi. Addicted to You qui su Radio City alle 8.47. Allora, la nostra amica Silvia ha apprezzato Anastasia che abbiamo suonato pochi minuti fa. Beh, dice, l'ho vista qualche tempo fa, un po' di anni fa a Genova, è grandissima, lei ha una voce veramente strepitosa. Tra l'altro sarà proprio vicino a noi il prossimo 7 luglio ad Asti in concerto, quindi avremo la possibilità di andarla a vedere proprio dal vivo. Allora, si parla di mondiali, ma vabbè, abbiamo già parlato della nazionale di Holland che ci regala veramente grande simpatia, e la grande assenza dei mondiali è la nazionale italiana del calcio, lo sappiamo, ma c'è un'altra nazionale che ogni giorno vince il mondiale, cioè la nazionale dei vini italiani. Allora, Coldiretti si è inventata una squadra costruita su talento, storia, territori e capacità di emozionare, almeno quello ci emoziona, il vino italiano, dal Barolo all'Amarone, passando dal Chianti classico al Brunello, al Prosecco e molte altre eccellenze. Cioè, ogni vino interpreta praticamente un ruolo preciso di una formazione unica al mondo. Vabbè, insomma, una metafora se vogliamo per raccontare la forza del vino italiano negli Stati Uniti, no? Uno dei mercati più competitivi e strategici a livello globale. Allora, la Coldiretti ha schierato quindi la sua formazione composta non da calciatori ma da queste prestigiose denominazioni enologiche italiane che poi compongono quella tradizione variegata, no? Ma soprattutto la nostra qualità del buon vino. La squadra azzurra racconta ad esempio dal Barolo schierato come portiere monumentale mentale sicuro, e viva il Barolo. Poi c'è l'Amarone, beh, il fuori classe delle grandi occasioni. I protagonisti della difesa invece ci mettiamo, posizioniamo il Sagrantino e il Brunello che mi entrano sempre con decisione, no? Con prepotenza. L'ultima maglia nel reparto arretrato la prende invece il Greco di Tufo, la vecchia guardia che non tradisce mai. È bello, in questo momento gli occhi del mondo sono puntati sull'America, noi non ci siamo e allora partecipiamo così con il vino, è quello, possiamo, magari vinciamo, ma sicuro, a mani basse proprio. Dal Barolo in porta al Prosecco numero 10 a New York e debutta quindi la nazionale dei vini italiani. Se gli azzurri del calcio restano a guardare, e beh, il mondo del vino mi scende in campo negli Stati Uniti. E che formazione, viva, viva, viva il vino italiano!

singolo di Irama. E allora sabato 4 e domenica 5 luglio a Piovera vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte cotte a fuoco lento per garantirne la massima morbidezza e succulenza. Le guanciotte brasate saranno le protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltare poi i spassapori della tradizione piemontese accompagnate da tante altre specialità del territorio. Il servizio di ristorazione gestito dalla Proloco di Piovera aprirà a partire dalle 19:30 presso l'accogliente tendostruttura del centro sportiva, per cui mi raccomando sabato 4 e domenica 5 luglio tutti a Piovera, dove vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte.

0: Johnny Love insieme al grande pezzo dei Simply Red, fine anni 80, era il 1989. Allora saluto chi è curioso, la curiosità, quando leggiamo le citazioni, vedili, le guanciotte hanno successo. Saluto Milena, bacioni Milli, buona giornata, buon lavoro. Saluto anche Enea, presente anche lui, grazie a tutti. Tutto pronto in redazione, ascoltiamo le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 8.57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali, la Francia vince contro la Svezia per 3-0, i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: questa possiamo dire estate 2026, caldissima estate, ma dai dai dai, ultima giornata calda calda, poi da domani cambia tutto, almeno così dicono gli esperti del meteo. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, ritroviamo questa Lee Non, Major Lazer e DJ Snake.
1: Ciao, sono Arianna di Genova, I Love Radio City.

era successo qualche giorno fa, e allora lui, insomma, doveva essere per loro una serata, no? Che aspettavano da mesi, ma purtroppo si è trasformato in una corsa al pronto soccorso. E ora Achille Lauro vuole riscrivere un po' quel finale, no? Il cantante ha invitato proprio Sara e il compagno al suo prossimo concerto. Si parla dello Stadio Olimpico, la data romana del tour Per Sempre Noi, ma quella del prossimo 1° luglio, ragazzi, del 2027, quindi tra un anno, esattamente tra un anno. La coppia stava raggiungendo lo stadio quando una moto purtroppo li ha investiti nei pressi dell'impianto, e quindi insomma un po' di problemi per entrambi. La serata si era conclusa poi in ospedale, per cui avevano perso anche il concerto. Il gesto, diciamo che si inserisce poi nel rapporto che poi il cantante, no? Rivendica un po' con il proprio pubblico. Diciamo che lui non è la prima volta che l'artista interviene personalmente dopo vicende che coinvolgono i suoi fan, no? In questo caso una fan nelle scorse settimane aveva infatti invitato al suo concerto anche una donna rimasta vittima di una truffa, ne avevamo parlato, basata proprio sulla falsa promessa di incontrarlo. La fan che aveva speso qualcosa come 10.000 euro, una cosa veramente terribile. Due storie diverse accomunate però dalla stessa scelta, cioè trasformare una delusione magari in una nuova occasione per vivere poi la musica dal vivo. Bravi Achille Lauro, che veramente lui è sempre sempre vicino ai fan. Complimenti davvero anche per questo gesto affettuosissimo. Not Fair, con noi Lily Allen. Oh,

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

stato fortunato ad acquistare i biglietti in tempo, no? Noi vabbè, insomma, ci godremo così qualche video qua e là, sicuramente postato in ogni dove. Questa è Radio City, le 9:21, un po' di saluti tra pochissimo e siamo in tanti anche oggi. Grazie davvero per aver scelto Radio City. Novità, un canto d'amore, quello che ci propongono Angelina Mango e Mengoni.

È un canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, La terra che trema. Beh, le notizie belle, belle fino a un certo punto, perché sappiamo, no, di quanti morti che ha colpito il territorio del Venezuela, questo terremoto devastante. Però la notizia di quest'oggi, salvati due bimbi dopo 7 giorni, mamma mia, un bambino di 3 anni e un altro di 11, insomma, veramente tra le brutte notizie, almeno c'è vita là sotto, c'è ancora vita, speriamo davvero che si possano salvare più persone possibili. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. Intanto, grazie mille, come sempre, Ricky. Era super contento di sentirsi dentro la macchina. Questa mattina ha mandato un messaggio, il piccolino. Che meraviglia, l'abbiamo ascoltato intorno alle 7:30 più o meno, Abbiamo fatto felice un bimbo, vedi? Ma siete voi che ci date veramente felicità e soddisfazione. Grazie mamma, dale un bacione, buona giornata. Felice 1° luglio, Betty, in piena estate, sperando di goderci momenti di nuove emozioni e gioie. Wow, che bello questo messaggio, un abbraccione grandissimo, è la nostra Esther. Poi è arrivato anche il messaggio di Paola di Oviglio, che scrive: buongiorno, anche se fa caldo, portate una ventata di fresco con la vostra musica. Un abbraccione forte, Paola di Oviglio, grazie di esserci. Ma grazie a voi, ma ragazzi, che meraviglia questi messaggi, grazie davvero. Andiamo a curiosare cosa sta facendo Chiara Ferragni. No, leggevo su TG come oggi, lei mostra la sua camera da sogno. Intanto lei è in vacanza, no? Continua le sue vacanzine tra le isole greche e mostra proprio ai follower questo alloggio da sogno. Beh, l'imprenditrice digitale ha condiviso questo video girato a Milo, siamo in Grecia, dove praticamente dalla camera da letto basta fare pochi passi per tuffarsi in queste acque cristalline meravigliose. Quindi siamo isole i Cicladi e lei sta trascorrendo alcuni giorni lì. Mostra sui social questa sistemazione esclusiva, direi. Vabbè, io mi accontento del video. L'influencer racconta tutto, cioè praticamente lei dice di aver sognato per 2 anni di visitare quel luogo lì. Tra l'altro, secondo il sito ufficiale di questa struttura, una notte può arrivare a costare circa 800 euro in alta stagione. Ma io vorrei farci una vacanza, un'intera settimana con 800 euro. Io ci provo sempre. Vabbè, la camera si trova infatti a pochi metri dall'acqua, offre un accesso privato alla baia, regalando uno scenario che sta conquistando i milioni di follower. Diciamo che sono bellissime perché è uno dei villaggi più caratteristici di questa isola Milos. Le sistemazioni sono ricavate, pensate un po', dalle tradizionali sioma, le antiche rimesse dei pescatori, restaurate poi trasformate quindi in eleganti case vacanze con accesso diretto alle acque. Praticamente dopo questa particolarità permette agli ospiti di passare letteralmente, cioè dal letto al mare, il tuffo un attimo, cioè nel giro di pochi passi. Ragazzi, 800 euro a notte, ma io ci faccio un'intera settimana almeno, spero. Cioè, andiamo sul risparmio noi, vabbè, non abbiamo tutte quelle possibilità lì, beata lei, beate chi può farlo. Intanto c'è la compilation of Monster and Men, Little Talk.

0: Vito Salamanca con il loro flamenco Paranoia, in apertura Little Talk, un grande successo dei Of Monster and Men del 2012. Ciao Cinzia, buonissima giornata anche a te, che bello il tuo messaggio. Buon primo luglio, mi fate compagnia con la vostra musica mentre pulisco casa. Coraggiosa sta ragazza, eh? Vabbè, al mattino si fa, insomma, temperature decisamente, insomma, non troppo alte, quindi si può andare di pulizia. Un bacione, allora, buona giornata, buon lavoro a te. Ci fermiamo tra poco anche Temple City.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo!
1: È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
2: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

quante volte lo diciamo, lo abbiamo detto e continueremo a dirlo, perché proprio in questa giornata inizia questa bella campagna, il primo luglio, no? Un obiettivo, quello lanciato, di aumentare la media di lettura quotidiana degli italiani entro il 2035, ce la possiamo fare, quindi contrastare un po' il declino cognitivo, perché bastano poi pochi minuti al giorno, 15 minuti, allora in un modo che corre veloce, no? Trovare il tempo anche per se stessi sembra sempre più difficile, allora basta appena un quarto d'ora al giorno per fare qualcosa di straordinario, non soltanto le pulizie, vabbè un quarto d'ora le pulizie anche no, cioè prendersi però cura della propria mente, cioè la nostra testa, il cervello, ecco, fare sport va bene, però fa altrettanto bene leggere un libro, no? E quindi l'obiettivo di aumentare la media di lettura quotidiana degli italiani entro il 2035, quindi diciamo che leggere ogni giorno aiuta, no? A mantenere allenate le funzioni cognitive, migliora la memoria, arricchisce anche il vocabolario, favorisce anche la concentrazione, secondo numerosi studi, quindi neuroscientifici, dedicare almeno 15 minuti, che poi se ci pensiamo è veramente poco, alla lettura, rappresenta infatti quella soglia minima, però efficace, importantissima per proteggere il nostro cervello e contribuire poi anche alla prevenzione di decadimento cognitivo, quindi leggere sempre e comunque. Poi insomma iniziano le vacanze, quindi mese che tradizionalmente coincide, no? Con l'inizio delle vacanze estive e con una maggiore predisposizione magari alla lettura. Avete già scelto il vostro libro per questa estate 2026 per le prossime vacanze? Io ne ho due o tre, Devo portare in vacanza quale? Beh, tutti e due, due o tre, dai. No, la lettura sempre, leggere fa bene, poi in questo mese ancora di più, ma sempre, sempre. Secrets con noi anche questa di

Burna Boy con Dai Dai Dai Dai Dai Dai, che arriveranno anche le vacanze, le ferie. Hai detto ferie, Betty? Hai detto ferie quando? No, ma io più in là, è ad agosto. Ciao Raffi, buona giornata. Arriveranno anche per noi, ma tranquilla che arriveranno. Allora, fatemi salutare un po' di personcine e lanciamo la prossima canzone. Un attimo, perché devo fare un po' di saluti. Allora, la nostra amicona Patti che ci scrive: ma sei ancora in vacanza, Patti? Allora, buona giornata. È riuscita a sintonizzarsi probabilmente, vabbè, con lo streaming in DAB. Potete scaricare anche la nostra app, no? radiocity.it, poi in DAB su Torino, Cuneo, Milano, Bergamo, Genova, Savona, ovviamente l'FM, l'Alessandria e provincia sui 99.3 103.9, ok? Perché qualcuno mi ha ricordato, mi ricordi un po' le frequenze e tutto l'ambaradan per sintonizzarsi su Radio City, ma ci portate ovunque, hai capito? Anche in Australia, cioè, ho detto Australia, va bene. Saluto e ringrazio anche Deborah, bacioni ancora ad essere, grazie Cinzia, lei fa le pulizie quindi ci ascolta facendo le pulizie, bene così. Saluto anche Marco che questa mattina è sul, come dire, non lo so com'è, come sei Marco? No, mi lancia le frecciatine, lo sai che c'è...

0: momenti di apprensione per la salute di Rod Stewart, che qualche sera fa si è sentito poco bene durante un concerto, ma sta meglio, sta migliorando. Gli auguriamo veramente il meglio, sempre e comunque. Auguri, auguri di una prontissima guarigione e che possa tornare il prima possibile a regalarci ancora grande musica. Qui lo abbiamo incontrato dal lontano 1978 e qui ci salutiamo. Se vi va, ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10. Vi aspetto. Sono Betty, grazie a tutti. Vi lascio con Paola, prima come sempre, con la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Le 9:59. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un nuovo duro colpo al presidente Trump, bloccando il tentativo di abolire lo ius soli automatico per i figli degli immigrati privi di documenti o con visti temporanei. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno a Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la polizia ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Il tennis ora, terza giornata di match a Wimbledon. Oggi torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul centrale affronterà il portoghese Borges. La giornata vedrà in campo anche Djokovic contro Tsitsipas e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì.
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

Oggi tutto a posto, viva la tecnologia! Ieri un attimo di stop per quanto riguarda WhatsApp. Dynamite con BTS, ciao a tutti, buongiorno, come state? Dormito bene? Ho già visto dei meme.

Dracula con Tame Impala e Jenny. Ciao a tutti, ancora buon mercoledì, benvenuti amici, un grande abbraccio, saluto Nadia, Paola in vacanza, buonissime vacanze, saluto, un bacione amici, buon lavoro, auguri, buon compleanno Ila, Ilaria, saluto, abbraccio super Luciano, ancora auguri a Luciana e saluto tutti gli amici che ieri hanno scritto i messaggi, insomma un attimo di stop, adesso ci siamo, tutto regolare, tutto a posto, ma capita, no? Capita in tutte le migliori famiglie, aziende, compagnia, la tecnologia. Saluto, mando un bacio a Chiara, ciao tesoro, buon mercoledì, il messaggio di Sandra, sto aspettando che arrivi la mia bimba dalle vacanze, quindi super nonna Sandra emozionata in questa giornata, il 1° luglio arrivi e partenze e poi anche nel prossimo fine settimana sicuramente, beh, le vacanze classiche di luglio. Allora oggi che anno è, che giorno è, cantava Battisti, il 1° luglio, di già, mamma mia, siamo già a buon punto dell'estate. È la giornata del reggae in onore di Bob Marley, celebrata per la prima volta nel 1994. International Reggae Day è un evento annuale che si tiene a Kingston, in Giamaica. Riunisce migliaia di fan e musicisti provenienti da tutto il mondo per celebrare la storia del reggae, un settore, insomma un ramo della musica così famoso, no? Della sua gente, della sua cultura, i colori della Giamaica e della musica reggae, quindi decisamente estiva e più che mai. Quindi oggi il giorno, la giornata del reggae proprio in onore del grande Bob Marley. 10:12, buona mattina, un saluto, un abbraccio, buon divertimento e buon bagno a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Saluto anche Sonia Benson Boone.

0: Funk. Ciao amici, grazie Ornella, Orni, un bacione, grazie mille, buona giornata, buon mercoledì e buon lavoro a tutti. Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, e ci occupiamo adesso di meteo. Sentiamo.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un mercoledì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Liguria, ma nella seconda parte del giorno il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità. Attenzione ad acquazzoni, grandinate e colpi di vento, specialmente sulla pianura piemontese. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni non andranno oltre i 30-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My Mercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
13: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
14: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
15: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
14: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
15: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
14: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

ascoltate Imagine Dragons, buona giornata. Allora, recuperiamo un po' di messaggi. Ciao Michele, ci sei? Buon caffè, grazie. Ieri si parlava di libri, di letture, il libro che non deve mai mancare, ma anche in vacanza, no? Naturalmente. Laura dice: buongiorno tesoro, confermo, libri rigorosamente di carta, vuoi mettere quando lo apri il profumo di carta nuova, ma anche vecchia, però la carta, no, assolutamente, il libro deve essere di carta, da noi siamo per, insomma, da questa parte, questa fazione. Ciao Lauretta, un bacione, saluto Carla, Nicole, baci, novità, dito nella piazza.

di amici e di amiche anche oggi. Allora Angie, Angelina, saluto Barbara, grazie ancora Nicole, Ari, buongiorno, complimenti alla campionessa. Allora voi come, da che parte state? Solito discorso che facciamo diverse volte, no? Allo gufi, all'odole. Quando vi rende meglio la giornata? Allora, leggevo ancora una volta un articolo, una ricerca. Andare a letto tardi, troppo tardi, fa male anche al corazon, capito? E qui allora lanciamo questo appello a chi ci sta sentendo, chi tende a fare le ore piccole, ma sempre, una volta ci sta, ovvio, no? Andare a letto regolarmente a notte fonda non è soltanto una scelta di stile di vita, può diventare un problema per la salute del cuore. A dirlo è un ampio studio basato sui dati della UK Biobank, che ha analizzato oltre 322.000 persone, quindi tantissime di mezza età, seguite da tempo, nel tempo chiaramente è una cosa continuativa, i cosiddetti gufi della notte. Ne conosciamo sì abbastanza, cioè chi naturalmente è più attivo alla sera, no? E quindi tende a fare le ore piccole, al mattino poi con calma. Il motivo non è soltanto il sonno tardivo, così leggo, così si dice, ma l'effetto domino delle abitudini quotidiane, meno attività fisica, vabbè, ma si può fare comunque, no? Direi. Allora, dieta meno equilibrata, così dicono gli esperti, maggiore irregolarità del riposo, beh, insomma, se vai tardi, è così, livelli di colesterolo, glicemia, un flagello, quindi una paura, veramente, pensateci, facciamo una media, quindi cerchiamo di recuperare qualche ora, di andare un pochino prima, quindi andare a letto tardi fa male anche al corazon. 10:30, beh, insomma, cerchiamo di comportarci bene e poi di conseguenza dieta, attività sportiva, eccetera, qualche bella camminata, mattino o sera di questi tempi, chiaramente d'estate. Buonissima giornata, c'è Safe che ci dice buona domenica.

primo luglio, col bene che ti voglio. Allora, grazie per i messaggi, tanti tanti anche quest'oggi al 333-4635-873. Che bello incontrare i compagni di scuola. Andiamo sempre più indietro, non soltanto alle superiori, ma andiamo alle elementari e medie. Quindi un abbraccio. Ciao Paolo, saluto anche Giorgio. Buona giornata a tutti. Ciao Sonia, bacini a mamma. Adesso noi continuiamo così con noi Lady Gaga, Doci, questa è Runaway.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
13: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Radio City, la sua versione country. Oggi abbiamo detto giornata del reggae, in questo caso il country a cui si è dato, ormai si è dedicato a questo genere musicale. Allora che bello, siamo in tanti d'accordo. Aspettiamo dunque una rimpatriata, una reunion di quelle belle che poi quando ti trovi con i compagni di scuola, insomma, si torna un po' bambini, si ricorda l'infanzia, la scuola, i momenti magari nel paesello. Bella storia, grazie ancora, un abbraccio ragazzi, saluto e ringrazio ancora Laura. Sì assolutamente, insomma, arrivano le adesioni perché ieri parlavamo di lettura di libri anche in vacanza, pro libri cartacei, assolutamente, saluto anche Vale, grazie mille ragazze. Paola, ancora buone vacanze, e adesso andiamo a Wimbledon tutti in total white, sappiamo, vestiti di bianco rigorosamente. Djokovic è entrato in campo, non so se avete visto, sfoggiando una giacca bianca, ma all'interno, all'altezza del cuore, c'era anche una scritta ricamata, praticamente un proverbio che non è passato inosservato, infatti sui social è rimbalzato milioni di volte. Allora, la scritta è questa: un eroe non è colui che batte gli altri, ma colui che sopporta l'ingiustizia e perdona. Mamma mia, un messaggio subliminale, quindi santo subito. Lui è simpaticissimo, lui ha battuto chiunque nel mondo, e tra il pubblico, tra i tanti VIP, c'era anche Bad Bunny, insomma sono tantissimi sempre i VIP che vanno a seguire questo torneo così prestigioso, così importante. Nole Djokovic appunto è stato al suo concerto a Londra nel weekend, e il cantante quindi ha ricambiato, diciamo così, ricambiato il favore. Bene, benissimo, lui è a parte che tante volte l'abbiamo detto, è simpaticissimo, è fantastico, sempre con quel sorrisetto ironico, le imitazioni, le battute che fa anche durante le interviste. E poi aggiungiamo, ci sono i figli, a dei bimbi bellissimi, ma bellissimi anche loro, stanno un po' al gioco, hanno preso da papà, voglio dire, qualcosa rimane, no? Quindi bellissimi assolutamente, sempre a bordo campo a tifare ovviamente. Siamo vicini alle 11, buona mattina ancora, Calvin Harris con Rag & Bone Man.

0: Grazie Carla che ha apprezzato la canzone. Adesso
1: buongiorno Paoletta,
0: buongiorno,
1: buon
0: ciao.
1: Mercoledì e buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao, anche a te buon lavoro naturalmente. Allora, a proposito di ricordi, dicevamo di infanzia o giovinezza o giù di lì, insomma non ci perdiamo nei dettagli. 1983, Irene Cara.

0: piazzato con gli scaldamuscoli, immagino, fisico da bastardo più o meno, e a saltare come un grillo mentre taglio le carote da preparare il soffritto, da preparare lo spezzatino. E qua energia pura, facciamo flash dance veramente. Buongiornissimo tesoro, buongiorno a tutta la bellissima community.
1: Grazie Fabio, allora buon lavoro affaccendato in cucina, però non saltare troppo, ti prego, che hai già fatto qualche danno, quindi non saltare troppo. Buonissima giornata, un abbraccio grande anche a te. Le 11:01.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale. E sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come. Ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica: preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso, evidentemente, dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando, su questo si sta spaccando, perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale, Vannacci.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31ª Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31ª Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Sappiamo che canta anche al mio paese, c'è un meme bellissimo su Lercio, Lercio è tutto un programma, no? Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto e ecco quello, no? Poverina. Allora continuiamo così la nostra mattinata insieme, seconda ora, buon mercoledì, siete con Paola fino alle 12, c'è anche Dua Lipa, questa è Training Season.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla, I love Radio City, I love.

Season, la canzone giusta per fare un po' di movimento, un po' di ginnastica. È già tardi, fa caldo. Allora, saluto ancora il nostro amicone Fabio, impegnato, affaccendato in cucina. Allora, non saltare troppo con gli scaldamuscoli, che sono l'ideale in questi giorni. Soprattutto non giocare a palla. Allora, come si vede, no? Si legge, no? Che di solito all'ingresso delle piscine è vietato il gioco della palla. Quindi mi raccomando, buonissima giornata, ti ho mandato il meme su Serena Brancale. Allora, saluto e ringrazio Claudio, il nostro amico Claudio. Ciao Paola, sempre grande compagnia, grazie. Anche lui aspetta qualche temporale, lui è a Genova, forse in serata, da noi nel pomeriggio, forse, vediamo un po' le correnti come gira, però insomma aspettiamo solo per rinfrescare un pochino, qualche grado in meno soltanto, altrimenti poi l'estate, viva l'estate. Grazie ancora, un abbraccio Claudio. Allora andiamo a New York, dove in questi giorni, in questo periodo deve esserci un casino, ma un casino, già è tranquilla, no? Ok, allora, temperature record, quindi caldone anche là, l'attesissimo matrimonio, ovviamente matrimonio del secolo di Taylor Swift con il campione Travis Kelce, e i festeggiamenti per i 250 anni dell'America. Si abbattono sui mondiali di tutto il 4 luglio, ovviamente, no? E a Filadelfia, la città dove è stata scritta e firmata la Costituzione americana, si giocherà pure la sfida tra il Paraguay e la Francia, dico bene. Per molti americani la partita è un po' una delusione, perché molti si auguravano per il giorno dell'indipendenza, no? Independence Day, la sfida simbolica tra Stati Uniti e Gran Bretagna. E invece è andata così. La partita di Filadelfia sarà infuocata anche per la colonnina di Mercurio. Infatti si prevedono 37 gradi con la temperatura percepita mostruosa intorno ai 43. Questo è quanto, quindi, a Filadelfia, in America, a New York. E aspettiamo naturalmente il matrimonio dell'anno, oltre a Dua Lipa che abbiamo appena sentito e di cui già abbiamo parlato in lungo e in largo, anche e soprattutto forse Taylor Swift. Lì si fanno le cose non alla grande, di più, forse al Madison Square Garden. Aspettiamo. Intanto con noi Somber, questa è Potential.

nostra amica Silvia. Silvietta, dove sei? Buona giornata, buon lavoro. Il comico, sai che risate, ma tante. Cesare Cremonini, saluto anche Sara, un bacione ragazze, buon lavoro, buonissima giornata a tutti voi.

0: I love Radio City.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: Runs out. Allora dai, rilanciamo questi auguri. Ragazzi, amici, ci siete. Buongiorno, ciao Paoletta, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Rino. Grazie da Alfi. Allora, era ieri, però possiamo rilanciare, recuperare oggi. Quindi tanti tanti auguri, un grande abbraccio e grazie per essere sempre con noi. 11:30 che si fa? Si ascolta insieme una delle nostre novità, Gabri Ponte insieme a Giova. Questa è DNA. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Un saluto anche a due Bianca di nostra conoscenza. Ciao ragazze, buonissima giornata, buon mercoledì. Adesso continuiamo così con la nostra musica non stop. Parte la compilation, si parte con Purple Disco Machine insieme a Sophie and the Giants, Hypnotize.

0: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
1: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
6: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
5: Dove si trovano?
6: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
5: Ma non erano al Bennett di Belforte?
6: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
4: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: Della casa a Gavi. 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
10: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Madonna e Sabrina con Bring Your Love. Siamo vicini alle 12, buonissima giornata a voi. Allora, vedo un po' di amiche che ridono sotto i baffi. Detto così non è bello, però insomma, ma sì, un modo di dire, dai, ok, ci siamo capite. Allora, grandi manovre, grandi partenze, siamo all'inizio del mese di luglio e allora le vacanze l'Italia è la meta preferita, leggevo, la meta preferita degli europei. Secondo uno studio condotto da Confturismo con Commercio, l'Italia proprio è la meta preferita degli europei, indicata da oltre il 54% degli intervistati, ancora poco tutto sommato. Il turismo è il petrolio del nostro paese e vediamo allora di supportarlo, il giusto, sempre di più. Non è soltanto un luogo comune, ma una certezza confermata anche dai viaggiatori stessi, quando non prendono qualche fregatura, lo sappiamo. Poi insomma qualcuno se ne approfitta, però insomma in generale, insomma, dove lo trovate un paese bello come il nostro, che ha di tutto veramente? Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, i polacchi e i cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, l'arte naturalmente. In cima alla lista degli intervistati seguono musei, siti archeologici, esperienze enogastronomiche non possono mancare. Beh, aggiungiamo anche il mare ovviamente, insomma c'è di tutto veramente, è un paese meraviglioso e lo sappiamo molto bene. In cima alla lista delle destinazioni preferite dai viaggiatori europei, dopo l'Italia, ci sono Spagna, Grecia, Francia, la Francia è bellissima, e la Croazia, altro mare bello, quindi bene così, venite, venite da noi, dai. E adesso che facciamo? Cantiamo insieme a Olly dopo i successi dei concertoni a Genova, e questa è Balorda Nostalgia.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio City.
2: Solo grandi successi.

Radio City, Material Lover. E allora, viva l'Italia, amata, apprezzata dai turisti. Ho avuto una visione, ho visto Vale, la Vale che ritroverete questa sera dalle 18. Che bello ritrovarla a quest'ora. Baci a voi e

0: ci perdiamo tra i messaggi, si canta Season Lage con We Are a Family. Grazie a tutti, un abbraccio grande, buon mercoledì, grazie per essere stati con noi, continuate naturalmente ad ascoltare Radio City. Tra poco Federico a tenervi compagnia, ci risentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre alle 10. Baci da Paoletta, le ultime notizie sono le 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma in Venezuela. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni. Salvato anche un 12enne. Sono 16 invece i morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani. Noto la Farnesina. La donna era stata portata in una stazione di polizia questa notte. L'italiana è coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano. Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice che avrebbe disposto un incontro tra la figlia di 3 anni dei due e il padre. Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino, dove incontrerà il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Intanto, a partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Il tennis oggi a Wimbledon. Donna riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì! Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Alle 12:05, questa bellissima canzone di Harry Styles dal titolo Late Night Talking ad aprire il nostro appuntamento insieme. Non solo, si apre un nuovo mese, inizia questo luglio 2026, inizia come sempre con i nostri grandi successi. Ciao da Fede, rimarremo insieme fino alle ore 14.
1: Ciao, sono Paola Danovi, I Love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, una delle canzoni che sinceramente preferisco di questo 2026. Lo dico spesso, sì, però oggettivamente questa è forse quella che mi piace, ecco, un po' di più, arrivati a oltrepassato, ecco, il mezzo anno. Allora, che succede Viajando por el Mundo? Torniamo un po' negli Stati Uniti, perché a New York, spettacolo francese. Ragazzi, la Francia è veramente tanta roba, 3-0 alla Svezia, che... poverina, non ha capito il verso, ma perché la Francia è una fucina di talenti. Io sono estasiato dalle giocate di Olise, che finora non ha ancora segnato, ma ha fatto segnare tutti, soprattutto Mbappé, è arrivato già a parecchi gol in questo mondiale, 2 soltanto ieri sera, e lui dice: l'obiettivo in questo mondiale naturalmente è fare la storia. Complimenti, veramente complimenti alla Francia, perché sta facendo del calcio pazzesco, sta facendo divertire, quello che volevamo, ecco, da questo mondiale, che comunque ci vede nuovamente fuori, ma che ha tante belle storie da raccontare comunque. Infatti vi dico, nonostante tutto, ti guardi intorno, è un bel mondiale, perché poi tifi per questo, tifi per quell'altro, ci sono varie favole ed è giusto anche godersele. Intanto torniamo nel 2012 con la musica, arriva anche la voce di Pink.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Ciran dal 2017 questa bellissima Shape of You a riportarci insieme nel nostro mercoledì. Ciao da Fede, le 12:25 minuti, buon appetito dall'altra parte, noi ci mettiamo l'aperitivo con una bella novità.

2011, Rihanna, la sua SNM qui su Radio City alle 12:32 minuti. Giovedì 2, venerdì 3 luglio alle ore 21:30 torna la grande musica d'autore a Ovada. Infatti il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospiterà nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio salirà sul palco invece Liuca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. Evento organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Stare con

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
10: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
11: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
10: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
11: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 014.

0: 342865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

so easy to fall in love. Beh, ci vuole poco innamorarsi di persone particolari, come sicuramente l'uomo fermato all'altezza della 1, un'autostrada naturalmente, in direzione nord, all'altezza di Bologna. Un uomo fermato su autostrada, direte, perché? Che c'è di strano? Beh, di strano c'è che lui stava andando in monopattino elettrico in mezzo, naturalmente, a auto, mezzi pesanti, lanciati direi a velocità parecchio sostenuta, e quindi intervento della polizia stradale di Bologna Sud, che ha raggiunto quest'uomo in monopattino in autostrada. E alla domanda: ma mi scusi, lei cosa sta facendo? Perché? E lui ha risposto: beh, ho fretta, devo andare a Milano. Vabbè, allora prego. Il problema è che non era l'unica cosa che hanno rilevato gli agenti, perché infatti lo hanno perquisito, essendo che si è dimostrato poco collaborativo e subito un po' agitato, lo hanno perquisito e gli hanno trovato due involucri in cellophane contenenti poco più di 20 grammi tra hashish e marijuana. E quindi scattate le manette, denuncia per possesso della sostanza più tutto il resto. Ma come pensavi di poter passare inosservato da Bologna a Milano in monopattino elettrico portando 40 grammi di marijuana? Queste sono le storie che mi fanno impazzire, veramente. Pericoloso, perché si sarebbe potuto fare male lui e farsi male qualcun altro. Per fortuna male non se ne è fatte, quindi ci ridiamo sopra, cosa volete fare? Comunque ci vuole dell'ingegno, ci vuole anche del pelo sullo stomaco. A me questa intraprendenza comunque piace. Andrebbe premiata. Noi invece ci premiamo con un po' di buona musica. Questo fu un assoluto tormentone del 2025, Pink Pony Club.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Insieme ad Ultimo ci dirigiamo alla fine della nostra prima ora insieme, che chiudiamo come sempre con un bel viaggio indietro nel tempo. Si va nel 1979 con i Kiss.

0: E direi che è una canzone che non ha bisogno di spiegazioni, ulteriori parole, I Was Made for Loving You dal 1979. Con i Kiss abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme. Buon mercoledì da Fede, sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata oggi e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Da oggi si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Si allenta gradualmente la morsa sull'Italia, oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2, la causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione entro oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Un disco pazzesco, questa Adventure of a Lifetime, contenuta in un album pazzesco, protagonisti Coldplay di un tour pazzesco che per fortuna ho avuto modo di sentire, una bellissima data a San Siro che ancora se ci penso mi fa venire i brividi. Buon mercoledì da Fede, inizia così la nostra seconda ora insieme.
1: I love Radio City, ciao da Selene.

0: E ci piace questa Talk to You, bellissima canzone di questo 2026 che ci dà anche un po' di ritmo per questo mercoledì, giro di boa della settimana. Bisogna arrivare naturalmente a questo weekend, weekend che come sempre passeremo insieme ai nostri grandi successi. Se volete interagire con noi abbiamo il nostro numero, la nostra linea diretta al 333-4635-873.
1: Ciao, sono Nicole, vengo da Voltaggio, I Love Radio City.

Una bella collaborazione del 2023, questa I Believe in Love Again, le voci di Peggy Gou e Lenny Kravitz su Radio City. Siamo nel pieno della vostra pausa pranzo e allora parliamo di cibo, e parliamo di cibo e d'Italia, perché no? Parliamo di pizza, perché è uscita la classifica della pizza migliore d'Europa, che non si trova né a Napoli, né a Roma e né a Milano. Beh, per questo 2026 bisogna prenotare infatti un volo per Londra, dove Napoli on the Road conquista per il terzo anno consecutivo il primo posto della guida 50 top pizzerie o pizze comunque d'Europa, ed è considerato uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Oltretutto, il proprietario ha appena aperto un terzo ristorante a Londra, nel quartiere di Soho, dopo quelli già aperti a Chiswick e Richmond. Ma intanto per ora facciamo un passo indietro, andiamo intanto al secondo posto, perché alle spalle, no, del primo posto, che era proprio londinese, si piazza il Baldoria di Madrid, guidata da Ciro Cristiano, che conferma anche il titolo come migliore pizzeria di Spagna. Al terzo posto invece bisogna andare alle porte di Parigi, a Montau, nella pizzeria Imperfetto, che è un progetto firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Allora, torniamo però a Napoli on the Road, pizzeria di Londra che conquista il primato di migliore pizzeria d'Europa. C'è Michele Pascarella, che è un pizzaiolo campano che negli ultimi anni è diventato uno dei nomi più influenti della scena internazionale. Lui è cresciuto a Napoli tra farina e impasti, ha iniziato a lavorare giovanissimo nelle pizzerie della sua città, si è trasferito a Londra nel 2016 con l'idea di portare proprio oltremanica la vera pizza napoletana. Il primo capitolo della sua avventura è stato un semplice food truck che faceva tappa, pensate, nei mercati londinesi. Da lì si creano lunghe file davanti al banco e è stato il segnale che il progetto aveva trovato il suo pubblico, e da lì è iniziata questa crescita costante che oggi lo ha fatto arrivare a 3 ristoranti nella capitale britannica e decine di collaboratori. Ora, lo so, in tanti di voi hanno detto: ma com'è possibile che non sia citata l'Italia? È normale che non sia citata l'Italia, perché questa è una classifica che non tiene conto dell'Italia. L'Italia non partecipa a questa classifica europea perché questa classifica ne ha una sua all'interno dei confini nazionali. Considerato infatti la patria della pizza, il nostro paese viene valutato separatamente, con una classifica interamente riservata alle migliori pizzerie italiane. Quindi anch'io subito, quando ho letto l'articolo, ho detto: a Londra la pizza più buona. No, assolutamente. Però comunque arrivano tutti da Napoli, anche se sono a Londra. L'origine è quella. Allora, parlavamo d'Italia, perché no? Un po' di musica italiana, bellissima questa, è l'ultima dei Pinguini.

0: Love Radio City. Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

2011, I Won't Let You Go, la voce è quella di James Morrison su Radio City nel nostro mercoledì alle 13:30, anche una bella novità al tormentone estivo di Baby K che si intitola Tuca Macarena.

Enrico Macarena tra le nostre novità. Un tormentone, beh sì, ormai Baby K questo fa dei tormentoni estivi. City Compilation che si apre con Kangs, tornando nel 2016 ritroviamo questa This Girl. City.

0: 1996 loro sono gli Oasis, la canzone forse direi principe del loro intero catalogo, questa Wonderwall, canzone che come dicevano i Pinguini Tattici Nucleari, non è quella che si canta poi durante i falò d'estate. A chiudere la nostra City Compilation aperta invece da Kungs, la sua This Girl, che fu un assoluto tormentone del 2016, seguito poi da Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor.

0: Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. ecosystem2000.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10. Aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
8: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
7: Dove si trovano?
8: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
7: Ma non erano al Bennett di Belforte?
8: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
9: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, anche Fulminacci nel nostro appuntamento insieme che me sta volgendo al termine. Tra poco viaggio indietro nel tempo, si andrà nel 1983 con il nostro secondo City Story. Nel frattempo Kid Laroi e Justin Bieber.

0: Nobody 1983, così si chiude il nostro appuntamento di oggi. Vi lascio con Renzo Lingua, ma ci risentiremo domani come sempre tra le 12 e le 14. Vi auguro un buon mercoledì, un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People, lo ha annunciato la band su Facebook. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Il confronto della maggioranza sulla nuova legge elettorale resta senza sbocchi. Il vertice tecnico andato in scena ieri sera a Via della Scrofa, durato circa 2 ore, non è bastato a ridurre le distanze tra gli alleati e il tema delle preferenze continua a essere il principale punto di attrito. Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 in Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Weekend, ciao a tutti, buon mercoledì pomeriggio insieme a Enzo Linguassino alle ore 16 anche oggi con i nostri grandi successi ma anche le novità in arrivo proprio in questa settimana. Questo è il primo disco.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte, I love you e sempre e comunque Radio City.

My Smith, l'abbiamo ritrovato 14:15. Stavo già leggendo alcuni dei vostri messaggi. A proposito, ricordiamo il numero, dai, 333-4635-873. Torniamo alla musica italiana, è stata una delle nostre novità, anche lei è entrata ufficialmente in programmazione. Sto parlando di Gaia.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
3: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Black Eyed Peas insieme a Shakira, beh, c'è anche David Guetta, questo è successo dell'estate 2022. Intanto ora tra poco ritroveremo, anzi tra qualche istante, la nostra prima novità. Ce ne sono tante, come dicevo proprio in apertura del nostro appuntamento, e che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. in questo caso però torniamo in Italia. Ho visto anche il video carino. Madame, anche con un nuovo look, un nuovo taglio di capelli, ci racconta una storia.

Alvaro Soler, l'abbiamo ritrovato estate 2015, magari qualcuno se lo ricorda il successo di quell'estate. Allora ciao anche ad Ari, c'è Stefano che ci raggiunge prima, ci manda qualche immagine del cielo in quel momento, in questo momento esattamente sei a Genova se non sbaglio, è un cielo un po' strano, effettivamente oggi c'è un po' di variabilità per quanto riguarda la situazione meteo e anche un leggero calo delle temperature, così dicono gli esperti, con possibilità anche di pioggia, ma ne parleremo un po' più tardi con i ragazzi di Trevi Meteo, ci daranno anche un'indicazione di quello che accadrà nei prossimi giorni. Torniamo in Italia, lo facciamo con Safe.

Cyanide to everyone.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato su

0: Per selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Buon vento, una delle tante collaborazioni di questo 2026, in questo caso insieme appunto ad Alfa che abbiamo ritrovato. Tra non molto lo spazio anche con l'informazione, abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni, la prima è di James Blunt.

0: Bananarama, gruppo britannico che è nato nel 1981, poi insomma il successo assolutamente più che meritato, anche con questa canzone che abbiamo ritrovato dall'86 e poi successi anche fino ai primi anni 90. Allora ci colleghiamo con la nostra redazione, abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. Il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycheroever. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Messi Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarli al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Merkel and Cramont insieme ai The Colors, ma c'è anche Serena Brancale, altra collaborazione per quest'estate 2026. Ciao anche a Mauro, ciao, buon pomeriggio. Ritroviamo invece un successo dal passato, 2014, il singolo di Lily Wood and The Prick.
1: Ciao, sono la Frenchy di Gavi. I love Radio City.

All My Soul, disco di Bruno Mars che amiamo perché è veramente molto bravo. Questo è il suo nuovo lavoro. Ma adesso parliamo dell'Associazione Enoteca Regionale di Ovada, perché domani e anche venerdì 3 luglio dalle ore 21:30 la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovadese di OCG. Ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Allora, giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Invece venerdì 3 luglio salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. Ricordiamo che l'ingresso è assolutamente gratuito. L'Enoteca e l'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria.

0: Love Radio City.
1: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
7: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionali. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: No, sì!
12: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Camila Cabello insieme a Young Thug con Havana, tornati nel 2017, ma adesso un'altra novità, collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, l'abbiamo ritrovata insieme a Marco Mengoni tra le nostre novità. Intanto c'è la compilation, tre successi senza interruzione. Il primo è di Darin dal titolo Superstar.

0: passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare, anche in fai da te. Le carte da parati digitali, stampate su misura del tuo muro con disegni unici, si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
7: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
8: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
7: Dove si trovano?
8: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
7: Ma non erano al Bennett di Belforte?
8: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
5: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Lady Gaga, il pomeriggio ricco di grandi successi, in questo caso con Ducci. Ciao anche a Samantha. Grazie anche per le immagini, stavo dando un'occhiata proprio a alcune immagini che arrivano da WhatsApp e per quanto riguarda la provincia, il temporale, sono delle immagini abbastanza forti, eh. Ciao anche a Stefania, grazie. Sì, e poi insomma più tardi daremo un'occhiata proprio alle previsioni del tempo, quello che accadrà anche nella giornata di domani. Allora, tra poco lo spazio con Radio City Story, torneremo indietro nel tempo, come sapete, in questo appuntamento che ci dà la possibilità di poter, insomma, ricordare un successo dal passato, ma abbiamo dall'estate 2020 un'altra collaborazione, Marrakesh insieme a Elisa. Quando

Sienna Spiro, Material Lover. 5 minuti alle 16, ma allora adesso torniamo indietro nel tempo, lo facciamo con Frankie Goes to Hollywood. Torniamo nei primi anni 80.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood, che ricordi, 1983 chiude il nostro appuntamento, ci sentiamo domani giovedì a partire dalle 14, vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione, sono le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Il governo lavora per riportare in Italia annessi guerra il prima possibile, lo assicura il ministro Tajani, che ringrazia le autorità egiziane per la collaborazione dopo il rilascio della cittadina italiana che stamani era stata portata in caserma con la figlia. La donna è bloccata in Egitto perché coinvolta in un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi. È quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Tennis, Flavio Cobolli soffre ma vince il debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano affronterà Duckworth. In campo in questi minuti Sinner Borges. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: McCon con Ray Dalton. Ciao a tutti, buon pomeriggio amici. Mercoledì, già il primo di luglio. Mamma mia, è già il primo di luglio. Come si diceva un tempo, col bene che ti voglio. Ma insomma è una roba vecchia questa qua, la lasciamo da parte. 16:05 in questo mercoledì un po' così così, con il tempo che sta cambiando. Io sento un dolorino che mi segnala che il tempo sta cambiando, ma lo vediamo anche con i nostri occhietti. Ciao a tutti da Zanga, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Stefano, ciao, che voglia di partire. Allora, avete prenotato, avete fatto tutto, acquistato i biglietti aerei per la nave, per il treno, per la macchina no, ovviamente, però sicuramente le previsioni parlano di un tempo un po' altalenante in queste ore, ma poi tornerà al caldo, tutto a posto, tutto normale. Saluto gli amici che sono un po' preoccupati guardando il cielo in questo momento.

Potential. E anche prima di partire abbiamo un sacco di problemi da risolvere, no? Quando arrivano le vacanze dobbiamo non dimenticare nessun particolare, ci sono, specialmente quando si va all'estero, in paesi lontani, bisogna fare un sacco di robe. Vai in America, devi fare l'ESTA, tutte queste robe qua. Insomma, c'è veramente un sacco di roba che dobbiamo preparare e non dimenticare, ma è un piacere farlo perché davanti a noi c'è il traguardo delle agognate vacanze. Finalmente, dicevo, finalmente posso viaggiare. Va bene, c'è il caldo dappertutto, però in vacanza è un'altra cosa il caldo. Ciao amici, ovunque vi siate in questo momento, Radio City, la radio dei grandi successi, vi accompagna, e saluto anche le amiche, soprattutto quelle che si preoccupano per le loro piante, per i loro fiori, quelli che lasciano lì sul davanzale quando vanno in vacanza. Sentivo oggi, tra l'altro, un amico parlare proprio di questo argomento spinoso per chi ama le piante e per chi le cura normalmente, no? Non ritrovarle belle e secche al ritorno dalle vacanze. Diciamo, ci sono degli escamotage, ci sono anche degli aiutini tecnologici che ci vengono incontro e che si trovano tranquillamente anche sulle piattaforme di e-commerce, come ad esempio su Amazon, dove ci sono delle cosine che possono essere utili proprio per comandare a distanza l'irrigazione delle nostre piante. Interessante, vero?

0: podcast di EIA, parlando sempre di questi marchingegni che innaffiano le piante quando siamo a casa, quando arriva il brutto tempo sono intelligenti e quindi non irrigano, no, lasciano che sia la pioggia naturalmente a farlo.
1: Infometeo. Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla regione di Nord-Ovest, un mercoledì con un passaggio temporalesco un po' più organizzato, dopo giornate di gran caldo su tutti i settori, arriveranno fenomeni localmente forti e soprattutto un atteso calo termico più sensibile. Non si escludono grandinate durante il transito di questi temporali, con nuova rimonta poi dell'alta pressione già nel corso dei prossimi giorni, con caldo seppur senza estremi. I valori massimi non si spingeranno oltre i 33-34 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

cosa fai questa sera? Noemi, questo è il disco nuovo per l'estate 2026 e ce ne sono di cose da fare per l'estate, assolutamente. Ad esempio domani, giovedì 2 e anche dopodomani, venerdì 3 luglio alle 21.30, grande musica d'autore che accende Ovada. Il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Domani sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile, mentre venerdì salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica, e l'ingresso è assolutamente gratuito. L'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage, dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Quindi appuntamento domani e dopodomani a Ovada, provincia di Alessandria. Mi pare ovvio, ma non è mai scontato. Novità in arrivo sulla vostra radio preferita, c'è la nuova canzone di Anna.

Anna, questa è o l'ami o la odi, vero o no? White Gold Wasted è la canzone che abbiamo ascoltato noi personalmente, cioè a noi è simpatica, dai.

0: feeling.
1: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Sì, lo so, il tempo adesso, almeno qui dalle nostre parti, non è più soleggiato, è un po' uggioso, però è sempre estate, voglio dire. Allora viviamola alla grande, l'estate di Radio City del Parco Acquatico Lavagello del Castelletto d'Orba, che vi aspetta ogni giorno per tuffarvi nell'azzurro delle nostre piscine e poi rilassarvi nel verde qui intorno. 1995. Che potenza, ragazzi!
0: Just like in a song from days of yore,
1: a girl like you.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogru.com.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
14: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto.

0: arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì.

0: Comuni Immortali, questa è la canzone di Achille Lauro, naturalmente.
1: Grande Paolo Zanga che ha fatto la danza della pioggia, bravo, bravo.
0: Beccato.
1: Si sta rinfrescando, grazie.
0: Mi hai beccato, ciao Pinuccio, ciao, buona serata. Altri amici da salutare, lo facciamo immediatamente. Lucrezia, ciao, buona serata. Anche Sonia, anche lei contenta che sia arrivata qualche goccia finalmente per rinfrescare un po' l'ambiente intorno a noi. Altro saluto ad Arianna che è tornata dalle vacanze. Ciao anche a Guglielmina, ciao! Klingon, questo è Jubel. 10 minuti alle 17 nel cuore del nostro pomeriggio, come sempre qui su Radio City, i successi di ieri e di oggi non mancano mai. I più grandi, solo e sempre.

0: della compagnia.
1: Ci mancherebbe.
0: In Alta Val Burbera 18 gradi.
1: Urca!
0: Sta rinfrescando.
1: È un pochino.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie cara, grazie. Passare da 38 gradi a 18 gradi, magari 38 gradi non ci sono mai stati, però voglio dire, insomma, la temperatura molto alta di questi giorni a 18 gradi, bel colpo. Sì, si sta rinfrescando, ma leggermente, leggermente. Ciao a lei. Ah, beh, devo dire che siete tutti felici di questo momento in cui si sta rinfrescando l'aria, mi scrive anche Franco, stessa cosa, dice, ah, meno male, finalmente respiriamo un pochino. Mace con Salmo e con la pesce.

Mason con la pesce, cattive abitudini. Le promesse vanno mantenute, mi raccomando, non fate promesse senza mantenerle, perché è una cosa assolutamente odiosa. Vanno mantenute, così come dice la canzone che stiamo per sentire, The Promise You Made. Remember the promise you made, ricordati che le promesse vanno, che fai, vanno mantenute. Cock Robin, torniamo nel 1985.

0: Robin, The Promise You Made. Quante meteore che ci sono state negli anni Ottanta, quanti gruppi, quante canzoni che sono arrivate, hanno colpito e poi puff, sono spariti, specialmente i gruppi, perché poi le canzoni, in fin dei conti, rimangono, come quella che abbiamo appena ascoltato e che ci ha portato alle 17:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha detto il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover si vede alzarsi una densa colonna di fumo. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata del 26 giugno in un'abitazione di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Nuovo appello della questura: chi ha notizie o visto il ricercato, contatti la polizia. Calciomercato: Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2033. Ufficiale in casa Inter e il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
13: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
14: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: to you. Ma ci sono io a parlare voi, naturalmente. Not there. Qui alle 17:08 Radio City, la radio dei grandi successi. Questo è uno dei più forti del momento. Ciao Angelina della sera. Ciao. Lei è d'Alessandria, ci auguro buona serata. Anche Liliana lo fa. E io vi ringrazio e vi abbraccio. Siete tanti. Voi adesso che sei rinfrescato, ci teniamo caldo. No, anche no, dai. Allora, seconda ora insieme a Paolo Zangani, che con voi siano 18 nel cuore del nostro pomeriggio di questa estate 2026. Jess Glynn è in arrivo. C'è All I Am.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada. I love Radio City. Ciao ragazzi.

Just on You. Laura Pergolizzi, LP, naturalmente, 17:19, buona serata amici. Allora, questa giornata, lavorativamente parlando, è quasi alla fine, qualcuno di voi sicuramente ha già iniziato le vacanze, qualcun altro lo farà già dalla prossima settimana, partenze, arrivi e partenze, più partenze che arrivi, diciamo la verità. È normale il primo di luglio parlare più di partenze che di arrivi. Beh, sicuramente molti di voi avranno in mente di raggiungere, anche solamente per una toccata e fuga, le località rivierasche nel weekend. Attenzione come sempre, perché ci sono un sacco di movimenti di auto sulle autostrade della Liguria, in modo particolare, che non sono mai particolarmente agevoli, ma la notizia credo confermata che da questo mese di luglio, quindi da quest'oggi in poi, finalmente torneremo ad avere 3 corsie sulla 26. Ma ci pensate? Questo è un evento incredibile, voglio dire, io farei quasi festa per il fatto di avere 3 corsie sulla 26. Ciao amici e buon viaggio se siete in auto.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquitano. serramentigollo.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

Annalisa. Questa è Mon Amour, 17:28, voglio parlarvi di cose buone, anche perché la temperatura che è scesa notevolmente in questi minuti ci porta sicuramente a mangiare anche cose che normalmente quando fa molto caldo magari trascureremo. E invece no, perché sabato 4 e domenica 5 luglio a Piovera vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte, cotte a fuoco lento per garantire la massima morbidezza e succulenza. Le guanciotte brasate saranno le protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltare i sapori della tradizione piemontese, accompagnate da tante altre specialità del territorio. Il servizio di ristorazione gestito dalla Proloco di Piovera aprirà a partire dalle 19:30 presso l'accogliente tendostruttura del centro sportivo. E quindi guanciotte per tutti, tutto questo a partire da sabato 4. Io ho già la collina in bocca, ma del resto io la collina in bocca ce l'ho tutte le ore del giorno, quindi non c'è niente di strano. Disco nuovo! Che poi tanto nuovo non è, perché fa parte del nuovo, dell'ultimo album di Harry Styles.

Vabbè, c'è chi fa festa per i 18 gradi che ci sono in questo momento, la temperatura è davvero scesa tantissimo, c'è chi ha messo la felpina e va bene, dai, ci sta. Oh, come dormiremo bene stanotte, io ci sto già pensando, sogni d'oro davvero, anche se è un po' presto per parlare di sonno. Anzi, sono le 17:33 e c'è la compilation, eccola.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Orto Ciccio. Vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Forniture per ristoranti, bar, mense. Prodotti tipici, vini del territorio. Un angolo specializzato in terricci. E vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
6: Orto Ciccio. Via Serravalle 32. A Gavi. Aperto anche la domenica mattina. Chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. OrtoCiccioGavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
10: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 10 minuti alle 18 e abbiamo ancora un pochino di cose da fare, no? Compreso ascoltare due canzoni e poi l'appuntamento con Radio City Story per arrivare al culmine.

0: guarda, ciao. Sono quasi commossa. Sto
1: sì, immagino.
0: Sì, sì, sì. Nel cruscotto della macchina, uno spettacolo, guarda.
1: Veramente uno spettacolo. Radio City Story. Come del resto è uno spettacolo, Sweet Child O' Mine, la canzone con cui questa sera Zanga vi saluterà e naturalmente vi lascerà con Valeria che sarà con noi sino alle 20. Guns N' Roses, 1988, questa è Radio City Story.

0: sui Channel Mine, e voglio chiudere con una riflessione, perché Barbara mi ha mandato un meme veramente carino, interessante. Dice: messaggio per gli anziani, dice: non uscite con il caldo, bevete molta acqua, mangiate frutta, che mi pare una cosa, un consiglio assolutamente più che valido. Dice: tuttavia, mi viene da ridere, però ci sarebbe da piangere, fino a 67 anni potete lavorare in fonderia o su un ponteggio a ristrutturare casa. E vabbè, ci sarebbe da ridere, ma appunto, come dicevamo, per non piangere. Ciao Barbara, ciao a voi, grazie per averci seguito sino a qui, e continuate a farlo, perché tra poco ci sarà la Vale.
1: Paolo, ma io sì, quando è che vado in pensione?
0: Ma va, va, alza il gomito. Ma va, va. Le 18 e un minuto, ciao, domani.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebriani hanno mantenuto il punto ad Econ in Svizzera. In una cerimonia durata oltre 5 ore sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma della Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner supera in 3-set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Taylor Swift e la sua Hoplite alle 18:08. Buon mercoledì, il giro di boa della nostra settimana. Con me Valeria Ferrari, iniziano le nostre due ore insieme anche con Tame Impala e Jenny, questa è Dracula.
1: Ciao, sono Enza da Tortona, I love Radio City.

I Chainsmokers con i Coldplay dal 2017, Something Just Like This. Tra l'altro i Coldplay hanno annunciato l'estensione anche del Music of Spheres World Tour fino al 2027, neanche con poche date, anche perché ne hanno aggiunte 138 di nuove in tutto il mondo, quindi Europa, Americhe, Asia, Australia, Africa e chi più ne ha più ne metta. Quindi chi lo sa che a breve non possano ritornare anche in Italia. C'è Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, perdita di carico. Accidentale tra svincolo Capriate e svincolo Dalmine in direzione Brescia. Sulla 6 Torino-Savona, incidente causa imprecisate a svincolo Ceva in direzione di Torino. Passiamo alla 7 Milano-Genova, veicolo fermo in avaria tra svincolo Ronco-Scrivia e svincolo Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 12 Genova-Rosignano, veicolo in avaria svincolo Versilia direzione Rosignano. Sulla 21 Torino-Brescia, traffico rallentato con code a tratti prima di svincolo Manerbio e dopo svincolo Ponte Vico Robecco in direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo tra svincolo Casale Monferrato Nord e allacciamento di ramazione Stroppiana-Santià in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

che sarà in Italia tra l'altro il 14 e il 15 di luglio a San Siro. Nel frattempo anche Dito nella Piaga, la sua novità con Businessman.

Avete presente il meme di Fast and Furious quando Dom Toretto e Paul Walker si salutano, no? Le strade che si dividono, e siamo un po' noi con il freschettino che è ritornato in queste ultime ore qui, insomma, nella nostra località, ma penso anche un po' più in là, insomma, al 333-463-5873 potete dircelo se in questo caso siete con il braccio fuori dal finestrino a godervi tutto il fresco, anche la pioggia la prendete tutta. Ecco, quelli saremo già un po' noi domani, Paul Walker e Dom Toretto che si salutano perché ritornerà quel caldaccio del Maine. Nel frattempo anche Saif con buona

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
4: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
3: Dove si trovano?
4: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
3: Ma non erano al Bennett di Belforte?
4: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
5: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Piani Tattici Nucleari con la loro nuova dell'estate, era Sorry Scusa Lo Siento, alle 18:51 minuti qui su Radio City. Tra l'altro i Pinguini che faranno diverse date in giro per l'Italia con il loro tour negli stadi 2027, si partirà da giugno esattamente con 11 date, però anche delle date per quanto riguarda i festival italiani estivi di quest'anno. C'è anche Selena Gomez e la sua In the Dark. Ritorniamo nel 2025.

0: Cool and the Gang con Fresh. Stiamo belli fresh in queste ultime ore, anche perché direi che la temperatura, almeno qui nelle vicinanze, non so da voi, me lo direte al 333-4635-873, è diminuita. Speriamo ancora per qualche ora, poi non morire questa notte dal caldo. Tra pochissimo l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana, subito dopo invece un'altra ora insieme. Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta, dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici, che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Dal 2016, Cake by the Ocean. 19,9 minuti, buon giro di boa della settimana, buon mercoledì a tutti, anche Merck & Cremont con la nuova iColors, Serena Brancale, Partenope.
1: Ciao, sono Marina da Silvano d'Orva e Love Radio City.

Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale, Partenope. 19-12 minuti qui su Radio City, anche se ora fa un po' più freschino, almeno qui nelle zone piemontesi, quasi vicino alla Liguria, non bisogna mai dimenticarsi del fatto che il caldo è dietro l'angolo, quindi godiamoci questi giorni, ma c'è un ma. Ho trovato un sito fighissimo, quindi cose di cui non sapevi di aver bisogno, ed è un sito dove puoi trovare l'ombra in ogni ora del giorno e in ogni posto del mondo. Praticamente, come si chiama? Si chiama Shade Map, shade come ombra, scritto shade come il cantante. E in queste settimane di caldo ovviamente sembra essere l'unico sito di cui abbiamo bisogno. Cioè, una volta che cosa fai? Funziona come Google Maps, cioè entri sulla mappa, si possono cercare indirizzi precisi, no? E quindi scoprire se in un determinato orario e giorno ci sarà l'ombra in quel posto preciso oppure no. Chiaramente funziona per ogni città del mondo, no? Bisogna esplorare un po' la mappa. E il sito in realtà è fighissimo e anche conosciuto nel mondo per i fotografi, no? Che alle volte lo utilizzano un po' per trovare le condizioni di luce ideale. Beh, niente, si scorre la mappa e si trova l'orario in cui si vuole andare in quel posto e via. C'è l'ombra, non c'è l'ombra, non si sa. Se non c'è l'ombra, ragazzi, leave a light on, lasciate una luce accesa, come canta Tom Walker. Seconds

Tom Walker con Live a Light On. 19:17 minuti qui su Radio City. Non lascio una luce accesa. Io stanotte, sapete cosa faccio? Lascio direttamente un cero acceso, davvero un cero di quelli grandi, grandi così, per il fresco che c'è, sperando, incrociando le dita che duri. Ma io con questo sound in sottofondo vedo già praticamente, avete presente il western, cioè i film western quando passano i balloni di fieno? No, comincio già a sentire il caldo di domani, non ce la posso fare. Nel frattempo questa è di Rama, si intitola Cabana, 19:17 su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City, da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla regione di Nord-Ovest, un mercoledì con un passaggio temporalesco un po' più organizzato. Dopo giornate di gran caldo su tutti i settori, arriveranno fenomeni localmente forti e soprattutto un atteso calo termico più sensibile. Non si escludono grandinate durante il transito di questi temporali, con nuova rimonta poi dell'alta pressione già nel corso dei prossimi giorni, con caldo seppur senza estremi. I valori massimi non si spingeranno oltre i 33-34 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Mark Ronson con Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. 19:33 minuti, novità è quella di Gabry Ponte con Jovanotti, che tra l'altro erano entrambi al concerto di sabato a San Siro proprio di Gabry Ponte. Questa è DNA. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

bellissima di Gabry Ponte con Jovanotti, tra l'altro fatta ascoltare in anteprima sabato a San Siro proprio al concerto. Nel frattempo, subito dopo la novità, una compilation Damiano David con Tynan & Rogers aprono.

0: Rakim con Everybody's Changing. Dal 2004 chiude questa nostra compilation anche Damiano David con Tyla e Nile Rodgers, era Talk to Me. In apertura, subito dopo, invece, seconda posizione per De Bausa con Magnetic.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 5106. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.

0: casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Francesco Gabbani con Summer Funk, si parla proprio di estate e di eventi. Giovedì 2 venerdì 3 luglio dalle ore 21:30 la grande musica d'autore accende Ovada. Il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio invece salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. L'evento inoltre è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione del Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026 realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. It's Friday, then.

Tommaso Paradiso era agitare Coca-Cola. Più che un consiglio è un non fatelo a casa, mi raccomando. 19:59 minuti, City Story Chic, Le Freak. 1978, l'anno del nostro appuntamento.

0: Chic le freak. 1978 l'anno del nostro City Story chiude queste nostre due ore insieme. Il nostro appuntamento però si rifà domani sera, sempre tra le 18 e le 20. Ora la linea va alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Subito dopo, lo sapete, non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20:03. Buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Econ che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile, ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
4: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
3: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

0: successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
0: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: successi. I love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

pane, già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

progression of the groove.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.